0: conosciamo dunque. Nulla, nulla.
1: Che vuoi, Oresta?
0: Usciamo. Oh Dio!
2: Voi soffrite!
1: Uccelli questo!
0: Mi torna, provo! Ora, la passate! Provo con chi?